0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. E non un comune regalo. Di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Radio Ascoli Night.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile.

0: Mo.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: dire. No, niente.
1: Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

te e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La regione dei gioielli, i teatri delle Marche sono patrimonio UNESCO, una pagina storica per la nostra regione. Riconoscimenti per 8 eccellenze marchigiane. Ieri è avvenuto in Corea del Sud con l'assegnazione ufficiale. Un richiamo per il territorio, ha commentato il presidente Acquaroli. Premiati i teatri di Urbania, Jesi, Fabriano, Macerata, San Severino, Fermo, Ascoli, Offida. Polemiche per gli esclusi, tra cui Pesaro, Fano, Tolentino e Recanati. Un traino turistico questo premio, commenta Santini dell'Amat. Ora però serve una rete regionale più forte. Va consolidato il circuito di questi scrigni della cultura regionale. La Quintana, timori per il gran caldo, il corteo forse partirà in ritardo. Per evitare il rischio di malori, la sfilata potrebbe iniziare alle 17. Intanto è stato svelato il palio dell'artista Marras, premio dedicato alla memoria dell'ex segretario dell'ente Federici per il sestiere più elegante. Tante le nobildonne che saranno presenti. E poi i ponti con la tradizione che si rinnova, un nuovo rinascimento per l'arme di Piazzarola. È stato decorato il ponte Cartaro dai giovani biancorossi, diretti magistralmente dal responsabile Simone Galiè. Per il corteo si cambia sotto il saraceno, braccio è pronto a lasciare. Alle prove di oggi al campo dei giochi sarà sostituito da Niccolò Ricci Pacifici. Le castellane di Patrignone e Castel di Lama intanto sono state scelte. Saranno Eleonora Scani e Mariangela Alessandrini. La crisi del lavoro e i timori per la Beco, a Comunanza ha raddoppiata la cassa integrazione. Resta il rebus dell'investimento da 15 milioni. Dai 19 giorni di CIG utilizzati nelle intero 2025 alla proiezione di 34 a fine agosto, si evidenziano cali nella produzione. Per Puglia della CGIL è indispensabile capire le intenzioni sul futuro del sito di Comunanza. San Benedetto, la psicosi da grandine in riviera, con strade deserte e fuga dalla spiaggia. La temuta ondata non raggiunge però i danni della settimana precedente. Piumini, materassi e tettoie per proteggere le auto, ma soprattutto tanta paura e incertezza su quello che poteva accadere. Fuga poi dalle spiagge e alberi caduti, con i chicchi che non avevano dimensioni pericolose. La pioggia anche all'interno, ma con pochi danni che sono stati registrati. Il cantiere, sempre in Riviera, via libera lo studentato. Sono iniziati i lavori nelle ex palazzine Santarelli, il campus entro maggio del prossimo anno. Le strutture ospiteranno i ragazzi di Unicam e di Politecnica, con sgravi ai più meritevoli. L'intervento con fondi PNRR è stato avviato dall'impresa Panichi, che ha rilevato tutto il complesso. La rissa in Riviera, botte da Orbi alla finale di calcio a 5, giocatori e spettatori restano feriti. Incidenti durante la finale della Coppa Riviera al Circolo Magioni tra car service e giochi arredo. A seguito di quanto accaduto è arrivata la decisione di devolvere primo e secondo premio in beneficenza. Ringraziamo tutti, chiude l'associazione, lo sport deve unire e mai dividere. La crisi occupazionale ad Ancarano, forte la preoccupazione per il futuro della Gama SRL, storica azienda del settore automotive che fa parte del CAGU, il gruppo LPR, che nei prossimi giorni ha comunicato la decisione di cessare l'attività, avviando di fatto la procedura di licenziamento collettivo per i 27 dipendenti dello stabilimento. Arriva l'appello del sindaco Panichi di Ancarano, che dice: dobbiamo rivolgerci alle istituzioni, serve una risposta determinata per le famiglie che si troveranno in difficoltà. La vicenda della Gama si inserisce in un momento delicato per il comparto industriale della Val Vibrata, un'area che negli ultimi anni ha dovuto affrontare molte difficoltà con l'aumento di costi di produzione e le trasformazioni che stanno interessando tutto il settore dell'automotive. Il calcio, il Ascoli in primo piano, con tenacia e bel gioco, buone indicazioni dal test contro il Frosinone. Diverse occasioni create nel primo tempo, con la squadra che in realtà ha trovato la rete vincente solo nella ripresa. Allo stadio di Rieti la squadra di Tomei è stata sostenuta da 1000 tifosi che sono accorsi per sostenere i bianconeri. Contento delle risposte in campo, dice il mister, la personalità deve continuare a crescere mantenendo però la nostra identità. L'amichevoli tra Samba e Avellino, l'assalto, ma i rossoblù non sfigurano. La partita finisce 5-0. All'inizio Boscagli ha schierato 7 undicesimi della passata stagione. Rossoblù pericolosi nel primo tempo, ma gli erpini dilagano della ripresa con 5 gol siglati contro la Samba. Atletico Ascoli, mini rivoluzione in difesa per la Serie D, attorno ai confermati Nonni e Mazzarani inseriti 4 volti nuovi. A Sarnano, crono scalata di mezz'ata, pioggia e grandine sul trofeo Scarfiotti, disputata solo la prima gara, presenti in ben 144 piloti. Sarnano Sassotetto, Lombardi vince la classifica assoluta Automoderne, secondo di Fulvio. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho, la pillola del tempo.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La regione dei gioielli, i teatri delle Marche sono patrimonio UNESCO, una pagina storica per la nostra regione. Riconoscimenti per 8 eccellenze marchigiane. Ieri è avvenuto in Corea del Sud con l'assegnazione ufficiale. Un richiamo per il territorio, ha commentato il presidente Acquaroli. Premiati i teatri di Urbania, Jesi, Fabriano, Macerata, San Severino, Fermo, Ascoli, Offida. Polemiche per gli esclusi, tra cui Pesaro, Fano, Tolentino e Recanati. Un traino turistico questo premio, commenta Santini dell'AMAT, ora però serve una rete regionale più forte, va consolidato il circuito di questi scrigni della cultura regionale. La Quintana, timori per il gran caldo, il corteo forse partirà in ritardo. Per evitare il rischio di malori, la sfilata potrebbe iniziare alle 17. Intanto è stato svelato il palio del

Diretto da Niccolò Ricci Pacifici. Le castellane di Patrignone e Castel di Lama intanto sono state scelte. Saranno Eleonora Scani e Mariangela Alessandrini. La crisi del lavoro e i timori per la Beco, a Comunanza ha raddoppiata la cassa integrazione. Resta il rebus dell'investimento da 15 milioni. Dai 19 giorni di CIG utilizzati nell'intero 2025 alla proiezione di 34 a fine agosto, si evidenziano cali nella produzione. Per Puglia della CGIL è indispensabile capire le intenzioni sul futuro del sito di Comunanza. San Benedetto, la psicosi da grandine in riviera, con strade deserte e fuga dalla spiaggia. La temuta ondata non raggiunge però i danni della settimana precedente. Piumini, materassi e tettoie per proteggere le auto, ma soprattutto tanta paura e incertezza su quello che poteva accadere. Fuga poi dalle spiagge e alberi caduti, con i chicchi che non avevano dimensioni pericolose, la pioggia anche all'interno, ma con pochi danni che sono stati registrati. Il cantiere, sempre in Riviera, via libera lo studentato. Sono iniziati i lavori nell'ex Palazzine Santarelli, il campus entro maggio del prossimo anno. Le strutture ospiteranno i ragazzi di Unicam e di Politecnica, con sgravi ai più meritevoli. L'intervento con fondi PNRR è stato avviato dall'impresa Panichi, che ha rilevato tutto il complesso. La rissa in Riviera, botte da Orbi alla finale di calcio a 5, giocatori e spettatori restano feriti. Incidenti durante la finale della Coppa Riviera al Circolo Magioni tra car service e giochi arredo. A seguito di quanto accaduto è arrivata la decisione di devolvere primo e secondo premio in beneficenza. Ringraziamo tutti, chiude l'associazione, lo sport deve unire e mai dividere. La crisi occupazionale ad Ancarano, forte la preoccupazione per il futuro della Gama SRL, storica azienda del settore automotive che fa parte del CAGU, il gruppo LPR, che nei prossimi giorni ha comunicato la decisione di cessare l'attività, avviando di fatto la procedura di licenziamento collettivo per i 27 dipendenti dello stabilimento. Arriva l'appello del sindaco Panichi di Ancarano, che dice: dobbiamo rivolgerci alle istituzioni, serve una risposta determinata per le famiglie che si troveranno in difficoltà. La vicenda della Gama si inserisce in un momento delicato per il comparto industriale della Val Vibrata, un'area che negli ultimi anni ha dovuto affrontare molte difficoltà con l'aumento di costi di produzione e le trasformazioni che stanno interessando tutto il settore dell'automotive. Il calcio, il Lascoli in primo piano con tenacia e bel gioco, buone indicazioni dal test contro il Frosinone. Diverse occasioni create nel primo tempo con la squadra che in realtà ha trovato la rete vincente solo nella ripresa. Allo stadio di Rieti la squadra di Tomei è stata sostenuta da 1000 tifosi che sono accorsi per sostenere i bianconeri. Contento delle risposte in campo, dice il mister, la personalità deve continuare a crescere mantenendo però la nostra identità. L'amichevoli tra Samba e Avellino, l'assalto, ma i rossoblù non sfigurano. La partita finisce 5-0. All'inizio Boscaglia ha schierato 7 undicesimi della passata stagione. Rossoblù pericolosi nel primo tempo, ma gli erpini dilagano della ripresa con 5 gol siglati contro la Samba. Atletico Ascoli, mini rivoluzione in difesa per la Serie D, attorno ai confermati Nonni e Mazzarani inseriti 4 volti nuovi. A Sarnano, crono scalata dimezzata, pioggia e grandine sul trofeo Scarfiotti, disputata solo la prima gara, presenti in ben 144 piloti. Sarnano Sassotetto, Lombardi vince la classifica assoluta Automoderne, secondo Di Fulvio. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

luce, eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

li ho capiti bene. E visto che ho capito, mi verserò da bere.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici,

0: Ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Il Teatro Ventidiobasso e il Serpente Aureo di Offida sono i due teatri del Piceno riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Fanno parte della rete dei teatri condominiali all'italiana dell'Italia centrale, che ieri hanno ottenuto in Corea il prestigioso riconoscimento. Tanti messaggi di congratulazioni da semplici cittadini, istituzioni e associazioni per un risultato che il presidente della regione Acquaroli ha definito assolutamente straordinario.
2: I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo, a cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio. Sarà uno strumento fondamentale per l'attrattività dei turisti, ma anche degli investimenti, perché ci aiuterà a valorizzare, a dare valore aggiunto alla nostra terra. Sarà uno strumento fondamentale per apportare maggiore valore culturale alle nostre realtà.
1: È forte la preoccupazione ad Ancarano per il futuro della Gama SRL, storica azienda del settore automotive che fa parte del gruppo LPR. Nei giorni scorsi la direzione ha comunicato la cessazione dell'attività, avviando la procedura di licenziamento collettivo per 27 dipendenti dello stabilimento. La chiusura rappresenta un colpo duro per tutto il settore e anche per l'intera Val Vibrata, per il tessuto produttivo della provincia di Teramo. L'amministrazione comunale ha espresso la propria contrarietà rispetto alla decisione annunciata dall'azienda. Non è accettabile, ha detto il sindaco di Ancarano Panichi, che questo possa accadere. Il comune si sta impegnando affinché quello che è stato appunto annunciato possa essere scongiurato e non ci siano ricadute sulle spalle dei 27 lavoratori e delle loro famiglie. La nostra emittente, in collaborazione con la diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio per celebrare la ricorrenza del santo patrono. Incontri, momenti di preghiera e riflessione sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e ben 7 podcast dedicati alla figura del santo per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Ne parliamo oggi a Realtà Locali con Don Luca Censori e Don Elio Nevigari. Sentiamo una piccola anticipazione in particolare dell'incontro che sarà quello di apertura, dedicato domani in cattedrale ai giovani della diocesi di Ascoli per parlare di Santa Polisia e di Sant'Emidio. Un breve stralcio con Don Luca Censori, sentiamo.
3: Sant'Emidio non era un anziano vescovo arrivato ad Ascoli per predicare. Sant'Emidio è un giovane arrivato con altri giovani in questo territorio, insieme con questi amici giovani si mette in dialogo con la città e la loro testimonianza, la loro forza diventa la spinta, genera la spinta propulsiva da cui è nata la chiesa ascolana. Proprio per questo, proprio per dare spazio alla memoria di questa giovinezza che in maniera...
1: Così Don Luca Censori per la presentazione del primo degli eventi che Radio Ascoli dedica alla figura del santo in collaborazione con la diocesi. Appuntamento domani 28 luglio ore 21, cripta della cattedrale, con i giovani della diocesi di Ascoli in dialogo con il vescovo Giampiero Palmieri. Di questo parleremo nell'ambito di Realtà Locali con il podcast che è già disponibile sul nostro sito. Conto alla rovescia per la giostra di agosto che si corre in onore del patrono, ieri la presentazione del palio realizzato da Marras, mentre nei sestieri cresce l'attesa tra prove e cene propiziatorie in programma nei prossimi giorni. Attenzione alta a causa del caldo previsto per domenica, intanto oggi in programma al campo dei giochi le prove con i binomi in gara, si inizia dalle 18. Via libera allo studentato a San Benedetto, sono iniziati i lavori nell'ex palazzine Santarelli e il campus entro maggio del prossimo anno, con le strutture che ospiteranno i ragazzi di Unicam e della Politecnica, con sgravi per i più meritevoli. Botte da Orbi alla finale di calcio a 5, giocatori e spettatori sono rimasti feriti, uno spettacolo indecoroso, quello che è andato nei giorni scorsi, che si è verificato nei giorni scorsi in Riviera, incidenti durante la finale proprio della Coppa Riviera al Maggioni tra Ascar, Service e Giochi Arredo. A seguito di quanto accaduto è arrivata poi la decisione di devolvere primo e secondo premio in beneficenza. Ringraziamo tutti, hanno detto dall'associazione Coppa Riviera, lo sport deve unire e mai dividere, e quello che è accaduto è assolutamente inaudito. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno, CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile, oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza del patrono del capoluogo ascolano. Ancora una volta Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio, una serie di eventi proprio per raccontare e celebrare la figura del santo patrono ascolano. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli. Il primo appuntamento è in programma domani, martedì 28 luglio alle 21, nella cripta della cattedrale. Il vescovo Palmieri dialogherà con due giovani sul tema L'alba di una nuova fede, Sant'Emidio, giovane evangelizzatore. In particolare si parlerà del rapporto tra Sant'Emidio e la figura della giovane Polisia, giovani con i giovani. Per questo motivo si è deciso di puntare proprio su questi temi, affidando la conduzione proprio ad un ragazzo e ad una ragazza. L'evento è realizzato in collaborazione con la Pastorale Diocesana Giovanile. Sentiamo Don Luca Censori.
2: Il senso di questo incontro è ricordarci qualcosa che le immagini, l'iconografia del santo Sant'Emidio non sempre ci consegnano in maniera chiara. Sant'Emidio non era un anziano vescovo arrivato ad Ascoli per predicare. Sant'Emidio è un giovane arrivato con altri giovani in questo territorio, insieme con questi amici giovani si mette in dialogo con la città e la loro testimonianza, la loro forza diventa la spinta propulsiva da cui è nata la chiesa ascolana. Proprio per questo, proprio per dare spazio alla memoria di questa giovinezza che in maniera così forte si è fatta sentire e ha portato il vento del Vangelo qui nel nostro territorio, è nata insieme a Radio Ascoli e all'Ufficio dei Pastori Giovanili l'idea di questo.

0: verificare per la nostra chiesa locale.
1: Venerdì 31 luglio alle 19, sempre in cattedrale, si terrà l'incontro su Sant'Emidio, i profili nascosti della devozione al santo protettore. Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali, presenterà 3 manufatti fortemente legati al culto del santo, di cui 2 rarissimi e sconosciuti al grande pubblico. Sentiamo.
0: Diciamo la scoperta di 3 aspetti, di 3 oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emidio. Quindi sarebbe il gruppo marmoreo della cripta, quello Sant'Emidio che battezza Polisia, dove alcuni anni fa io ebbi la fortuna di rinvenire alcune carte, ecco, riguardanti la realizzazione di quell'opera, e quindi hanno portato un po' di luce sia sulla realizzazione sia sulla la lavorazione, come anche con per il trasporto e l'installazione anche del gruppo. Poi il secondo oggetto che andremo a vedere è un corale pergamenaceo del XIV secolo, che riporta, diciamo, la più antica riproduzione, ecco, manoscritta della Passio di Sant'Emidio. Siccome questo era un breviario e nel breviario c'è, diciamo, sempre l'ufficio delle letture, dove c'è una breve biografia del santo che si prega, e allora lì, ecco, è riportata appunto questa Passio, che doveva essere cantata con canto gregoriano. C'è anche la musica, il tetragramma, diciamo, la musica da seguire, la notazione da seguire per il canto. E poi, dopo la prima riproduzione, diciamo, scritta, la prima a stampa, quindi sarebbe la cinquecentina, edita ad Ancona nel 1522, con l'ufficio di Sant'Emidio, cioè quell'ufficio che sul corale pergamenaceo è manoscritto e poi nel 1522 per la prima volta viene edito a stampa. Questi 3 oggetti, i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi, tornati dalla cripta, andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri 2 pezzi. Quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
1: Come spiegato da Don Elio Nevigari, l'appuntamento si svolgerà venerdì 31 luglio alle 19, sempre presso la cattedrale di Ascoli Piceno. Andiamo invece a quello che accadrà il 4 agosto, martedì, dalle 20:45, ancora una volta appuntamento con Una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, seconda edizione della camminata spirituale che lo scorso anno raccolse un enorme successo. Il gruppo sarà guidato da Don Francesco Mangani e visiterà i luoghi di Sant'Emidio ad Ascoli in un percorso alla ricerca delle radici della fede nel Piceno. La camminata di circa 2 ore partirà dalla cattedrale proprio alla vigilia della festa del Santo Patrono, mentre inizia sul Sagrato lo spettacolare allestimento delle piante di basilico. Si visiteranno la chiesa di San Gregorio, la chiesa di San Vincenzo e Anastasio, la fonte di Sant'Emidio, il tempietto di Sant'Emidio Rosso, per terminare a Sant'Emidio alle Grotte. Dal 29 luglio al 4 agosto, inoltre, Radio Ascoli trasmetterà 7 diverse puntate del podcast Nel nome di Sant'Emidio, dedicate alle tracce del patrono nella città di Ascoli, al culto nel mondo, agli aspetti della festa, alla venerazione come protettore dai terremoti, alla sua primaria figura di evangelizzatore, fino al ruolo nella storia cittadina. Nella giornata del 5 agosto, infine, sarà trasmesso Il Capitano di Dio, un'inedita narrazione dedicata alla vita di Sant'Emidio, liberamente tratta da quanto riportato nei testi Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi e Sant'Emidio di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Per partecipare a tutti gli eventi che abbiamo raccontato è necessario prenotarsi via WhatsApp al numero 349-3351-097. Tutti gli eventi di Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, sono realizzati con il sostegno di Ascoli, Reti e Gas. Tutte le info sono disponibili anche sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie a Stefania Mistichelli per le interviste. L'appuntamento con Realtà Locali è per domani alla stessa ora.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Ascoli.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Questa è Radio Ascoli.
0: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Il Teatro Ventidiobasso e il Serpente Aureo di Offida sono i due teatri del Piceno riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Fanno parte della rete dei teatri condominiali all'italiana dell'Italia centrale che ieri hanno ottenuto in Corea il prestigioso riconoscimento. Tanti messaggi di congratulazioni da semplici cittadini, istituzioni e associazioni per un risultato che il presidente della regione Acquaroli ha definito assolutamente straordinario.
2: I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo, a cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio, sarà uno strumento fondamentale per l'attrattività dei turisti, ma anche degli investimenti, perché ci aiuterà a valorizzare, a dare valore aggiunto alla nostra terra, sarà uno strumento fondamentale per apportare maggiore valore culturale alle nostre realtà.
1: È forte la preoccupazione ad Ancarano per il futuro della gamma SRL, storica azienda del settore automotive che fa parte del gruppo LPR. Nei giorni scorsi la direzione ha comunicato la cessazione dell'attività, avviando la procedura di licenziamento collettivo per 27 dipendenti dello stabilimento. La chiusura rappresenta un colpo duro per tutto il settore e anche per l'intera Val Vibrata, per il tessuto produttivo della provincia di Teramo. L'amministrazione comunale ha espresso la propria contrarietà rispetto alla decisione annunciata dall'azienda. Non è accettabile, ha detto il sindaco di Ancarano Panichi, che questo possa accadere. Il comune si sta impegnando affinché quello che è stato appunto annunciato possa essere scongiurato e non ci siano ricadute sulle spalle dei 27 lavoratori e delle loro famiglie. La nostra emittente, in collaborazione con la diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio per celebrare la ricorrenza del santo patrono. Incontri, momenti di preghiera e riflessione sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e ben 7 podcast dedicati alla figura del santo per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Ne parliamo oggi a Realtà Locali con Don Luca Censori e Don Elio Nevigari. Sentiamo una piccola anticipazione in particolare dell'incontro che sarà quello di apertura, dedicato domani in cattedrale ai giovani della diocesi di Ascoli per parlare di Santa Polisia e di Sant'Emidio. Un breve stralcio con Don Luca Censori, sentiamo.
3: Sant'Emidio non era un anziano vescovo arrivato ad Ascoli per predicare, Sant'Emidio è un giovane arrivato con altri giovani in questo territorio, insieme con questi amici giovani si mette in dialogo con la città e la loro testimonianza, la loro forza diventa la spinta, genera la spinta propulsiva da cui è nata la chiesa ascolana. Proprio per questo, proprio per dare spazio alla memoria di questa giovinezza che in maniera...
1: Così Don Luca Censori per la presentazione del primo degli eventi che Radio Ascoli dedica alla figura del santo in collaborazione con la diocesi. Appuntamento domani 28 luglio ore 21, cripta della cattedrale, con i giovani della diocesi di Ascoli in dialogo con il vescovo Giampiero Palmieri. Di questo parleremo nell'ambito di Realtà Locali con il podcast che è già disponibile sul nostro sito. Conto alla rovescia per la giostra di agosto che si corre in onore del patrono, ieri la presentazione del palio realizzato da Marras, mentre nei sestieri cresce l'attesa tra prove e cene propiziatorie in programma nei prossimi giorni. Attenzione alta a causa del caldo previsto per domenica, intanto oggi in programma al campo dei giochi le prove con i binomi in gara, si inizia dalle 18. Via libera allo studentato a San Benedetto, sono iniziati i lavori nelle ex palazzine Santarelli e il campus entro maggio del prossimo anno con le strutture che ospiteranno i ragazzi di Unicam e della Politecnica con sgravi per i più meritevoli. Botte da Orbi alla finale di calcio a 5, giocatori e spettatori sono rimasti feriti, uno spettacolo indecoroso, quello che è andato nei giorni scorsi, che si è verificato nei giorni scorsi in Riviera, incidenti durante la finale proprio della Coppa Riviera al Maggioni tra Ascar, Service e Giochi Arredo. A seguito di quanto accaduto è arrivata poi la decisione di devolvere primo e secondo premio in beneficenza. Ringraziamo tutti, hanno detto dall'associazione Coppa Riviera, lo sport deve unire e mai dividere, e quello che è accaduto è assolutamente inaudito. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: fantasia.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza del patrono del capoluogo ascolano. Ancora una volta Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio, una serie di eventi proprio per raccontare e celebrare la figura del santo patrono ascolano. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli. Il primo appuntamento è in programma domani, martedì 28 luglio alle 21, nella cripta della cattedrale. Il vescovo Palmieri dialogherà con due giovani sul tema L'alba di una nuova fede, Sant'Emidio, giovane evangelizzatore. In particolare si parlerà del rapporto tra Sant'Emidio e la figura della giovane Polisia, giovani con i giovani. Per questo motivo si è deciso di puntare proprio su questi temi, affidando la conduzione proprio ad un ragazzo e ad una ragazza. L'evento, realizzato in collaborazione con la Pastorale Diocesana Giovanile, sentiamo Don Luca Censori.
2: Il senso di questo incontro è ricordarci qualcosa che le immagini e l'iconografia del santo Sant'Emidio non sempre ci consegnano in maniera chiara. Sant'Emidio non era un anziano vescovo arrivato ad Ascoli per predicare. Sant'Emidio è un giovane arrivato con altri giovani in questo territorio, insieme con questi amici giovani si mette in

0: cuore che questo incontro diventi anzi l'occasione per anche a volte spogliare il santo da certi racconti e certe visioni che non ne danno pienamente la conoscenza e che anzi spesso sono proprio un blocco rispetto alla conoscenza di quello che lui è stato e di quello che significa ancora oggi, non smetterà mai di significare per la nostra chiesa locale.
1: Venerdì 31 luglio alle 19, sempre in cattedrale, si terrà l'incontro su Sant'Emidio, i profili nascosti della devozione al santo protettore. Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali, presenterà 3 manufatti fortemente legati al culto del santo, di cui 2 rarissimi e sconosciuti al grande pubblico. Sentiamo.
2: Diciamo la scoperta di 3 aspetti, di 3 oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emidio. Quindi sarebbe il gruppo marmoreo della cripta, quello Sant'Emidio che battezza Polisia, dove alcuni anni fa io ebbi la fortuna di rinvenire alcune carte, ecco, riguardanti la realizzazione di quell'opera, e quindi hanno portato un po' di luce sia sulla realizzazione sia sulla la lavorazione, come anche con per il trasporto e l'installazione anche del gruppo. Poi il secondo oggetto che andremo a vedere è un corale pergamenaceo del XIV secolo che riporta, diciamo, la più antica riproduzione, ecco, manoscritta della Passio di Sant'Emidio. Siccome questo era un breviario e nel breviario c'è, diciamo, sempre l'ufficio delle letture dove c'è una breve biografia del santo che si prega, e allora lì, ecco, è riportata appunto questa Passio che doveva essere cantata con canto gregoriano. C'è anche la musica, il tetragramma, diciamo, la musica da seguire, la notazione da seguire per il canto. E poi dopo la prima riproduzione, diciamo, scritta, la prima a stampa, quindi sarebbe la Cinquecentina, edita ad Ancona nel 1522, con l'ufficio di Sant'Emidio, cioè quell'ufficio che sul corale pergamenaceo è manoscritto e poi nel 1522 per la prima volta viene edito a stampa. Questi 3 oggetti, i due volumi, il grande libro corale e la Cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi, tornati dalla cripta, andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri 2 pezzi, quindi tutto all'interno della cattedrale.
1: Come spiegato da Don Elio Nevigari, l'appuntamento si svolgerà venerdì 31 luglio alle 19, sempre presso la cattedrale di Ascoli Piceno. Andiamo invece a quello che accadrà il 4 agosto, martedì dalle 20:45, ancora una volta appuntamento con Una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, seconda edizione della camminata spirituale che lo scorso anno raccolse un enorme successo. Il gruppo sarà guidato da Don Francesco Mangani e visiterà i luoghi di Sant'Emidio ad Ascoli in un percorso alla ricerca delle radici della fede nel Piceno. La camminata di circa 2 ore partirà dalla cattedrale proprio alla vigilia della festa del Santo Patrono, mentre inizia sul Sagrato lo spettacolare allestimento delle piante di basilico. Si visiteranno la chiesa di San Gregorio, la chiesa di San Vincenzo e Anastasio, la fonte di Sant'Emidio, il tempietto di Sant'Emidio Rosso, per terminare a Sant'Emidio alle Grotte. Dal 29 luglio al 4 agosto, inoltre, Radio Ascoli trasmetterà 7 diverse puntate del podcast Nel nome di Sant'Emidio, dedicate alle tracce del patrono nella città di Ascoli, al culto nel mondo, agli aspetti della festa, alla venerazione come protettore dai terremoti, alla sua primaria figura di evangelizzatore, fino al ruolo nella storia cittadina. Nella giornata del 5 agosto, infine, sarà trasmesso Il Capitano di Dio, un'inedita narrazione dedicata alla vita di Sant'Emidio, liberamente tratta da quanto riportato nei testi Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi e Sant'Emidio di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Per partecipare a tutti gli eventi che abbiamo raccontato è necessario prenotarsi via WhatsApp al numero 349 3351097. Tutti gli eventi di Radio Ascoli in collaborazione collaborazione con la diocesi, sono realizzati con il sostegno di Ascoli, Reti e Gas. Tutte le info sono disponibili anche sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie a Stefania Mistichelli per le interviste. L'appuntamento con Realtà Locali è per domani alla stessa ora.
3: Realtà Locali, approfondimento.

0: anche interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
1: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
0: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Il Teatro Ventidio Basso e il Serpente Aureo di Offida sono i due teatri del Piceno riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Fanno parte della rete dei teatri condominiali all'italiana dell'Italia centrale che ieri hanno ottenuto in Corea il prestigioso riconoscimento. Tanti messaggi di congratulazioni da semplici cittadini, istituzioni e associazioni per un risultato che il presidente della regione Acquaroli ha definito assolutamente straordinario.
2: I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo, a cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio. Sarà uno strumento fondamentale per l'attrattività dei turisti, ma anche degli investimenti, perché ci aiuterà a valorizzare, a dare valore aggiunto alla nostra terra. Sarà uno strumento fondamentale per apportare maggiore valore culturale alle nostre realtà.
1: È forte la preoccupazione ad Ancarano per il futuro della gamma SRL, storica azienda del settore automotive che fa parte del gruppo LPR. Nei giorni scorsi la direzione ha comunicato la cessazione dell'attività, avviando la procedura di licenziamento collettivo per 27 dipendenti dello stabilimento. La chiusura rappresenta un colpo duro per tutto il settore e anche per l'intera Val Vibrata, per il tessuto produttivo della provincia di Teramo. L'amministrazione comunale ha espresso la propria contrarietà rispetto alla decisione annunciata dall'azienda. Non è accettabile, ha detto il sindaco di Ancarano Panichi, che questo possa accadere. Il comune si sta impegnando affinché quello che è stato appunto annunciato possa essere scongiurato e non ci siano ricadute sulle spalle dei 27 lavoratori e delle loro famiglie. La nostra emittente, in collaborazione con la diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio per celebrare la ricorrenza del santo patrono. Incontri, momenti di preghiera e riflessione sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e ben 7 podcast dedicati alla figura del santo per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Ne parliamo oggi a Realtà Locali con Don Luca Censori e Don Elio Nevigari. Sentiamo una piccola anticipazione in particolare dell'incontro che sarà quello di apertura, dedicato domani in cattedrale ai giovani della diocesi di Ascoli per parlare di Santa Polisia e di Sant'Emidio. Un breve stralcio con Don Luca Censori, sentiamo.
3: Sant'Emidio non era un anziano vescovo arrivato ad Ascoli per predicare, Sant'Emidio è un giovane arrivato con altri giovani in questo territorio, insieme con questi amici giovani si mette in dialogo con la città e la loro testimonianza, la loro forza diventa genera la spinta propulsiva da cui è nata la chiesa ascolana. Proprio per questo, proprio per dare spazio alla memoria di questa giovinezza che in maniera...
1: Così Don Luca Censori per la presentazione del primo degli eventi che Radio Ascoli dedica alla figura del santo in collaborazione con la diocesi. Appuntamento domani 28 luglio ore 21, cripta della cattedrale, con i giovani della diocesi di Ascoli in dialogo con il vescovo Giampiero Palmieri. Di questo parleremo nell'ambito di Realtà Locali con il podcast che è già disponibile sul nostro sito. Conto alla rovescia per la giostra di agosto che si corre in onore del patrono, ieri la presentazione del palio realizzato da Marras, mentre nei sestieri cresce l'attesa tra prove e cene propiziatorie in programma nei prossimi giorni. Attenzione alta a causa del caldo previsto per domenica, intanto oggi in programma al campo dei giochi le prove con i binomi in gara, si inizia dalle 18. Il calcio con l'Ascoli, buone le impressioni a Rieti per il primo test stagionale contro il Frosinone, l'abbraccio con gli oltre 1100 tifosi bianconeri giunti per sostenere la squadra di Tomei. Il popolo bianconero ha dato il ben trovato ai vecchi e il benvenuto ai nuovi. Nel primo tempo il Picchio aveva avuto le occasioni più nitide, bella l'affluenza sugli spalti. La Samba in Serie C esce sconfitta per 5-0 nel primo test amichevole contro l'Avellino. Netto il divario tra le due formazioni, con il clima campionato sugli spalti tra due tifoserie che hanno dato spettacolo nel corso dei 90 minuti. È tutto, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Baskın.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

wipe you.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Il Teatro Ventidio Basso e il Serpente Aureo di Offida sono i due teatri del Piceno riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Fanno parte della rete dei teatri condominiali all'italiana dell'Italia centrale, che ieri hanno ottenuto in Corea il prestigioso riconoscimento. Tanti messaggi di congratulazioni da semplici cittadini, istituzioni e associazioni per un risultato che il presidente della regione Acquaroli ha definito assolutamente straordinario.
2: I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo, a cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio. Sarà uno strumento fondamentale per l'attrattività dei turisti, ma anche degli investimenti, perché ci aiuterà a valorizzare, a dare valore aggiunto alla nostra terra. Sarà uno strumento fondamentale per apportare maggiore valore culturale alle nostre realtà.
1: È forte la preoccupazione ad Ancarano per il futuro della Gama SRL, storica azienda del settore automotive che fa parte del gruppo LPR. Nei giorni scorsi la direzione ha comunicato la cessazione dell'attività, avviando la procedura di licenziamento collettivo per 27 dipendenti dello stabilimento. La chiusura rappresenta un colpo duro per tutto il settore e anche per l'intera Val Vibrata, per il tessuto produttivo della provincia di Teramo. L'amministrazione comunale ha espresso la propria contrarietà rispetto alla decisione annunciata dall'azienda. Non è accettabile, ha detto il sindaco di Ancarano Panichi, che questo possa accadere. Il comune si sta impegnando affinché quello che è stato appunto annunciato possa essere scongiurato e non ci siano ricadute sulle spalle dei 27 lavoratori e delle loro famiglie. La nostra emittente, in collaborazione con la diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio per celebrare la ricorrenza del santo patrono. Incontri, momenti di preghiera e riflessione sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e ben 7 podcast dedicati alla figura del santo per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Ne parliamo oggi a Realtà Locali con Don Luca Censori e Don Elio Nevigari. Sentiamo una piccola anticipazione, in particolare dell'incontro che sarà quello di apertura, dedicato domani in cattedrale ai giovani della diocesi di Ascoli per parlare di Santa Polisia e di Sant'Emidio. Un breve stralcio con Don Luca Censori, sentiamo.
3: Sant'Emidio non era un anziano vescovo arrivato ad Ascoli per predicare. Sant'Emidio è un giovane arrivato con altri giovani in questo territorio, insieme con questi amici giovani si mette in dialogo con la città e la loro testimonianza, la loro forza diventa la spinta, genera la spinta propulsiva da cui è nata la chiesa ascolana. Proprio per questo, proprio per dare spazio alla memoria di questa giovinezza che in maniera...
1: Così Don Luca Censori per la presentazione del primo degli eventi che Radio Ascoli dedica alla figura del santo in collaborazione con la diocesi. Appuntamento domani 28 luglio ore 21, cripta della cattedrale, con i giovani della diocesi di Ascoli in dialogo con il vescovo Giampiero Palmieri. Di questo parleremo nell'ambito di Realtà Locali con il podcast che è già disponibile sul nostro sito. Conto alla rovescia per la giostra di agosto che si corre in onore del patrono, ieri la presentazione del palio realizzato da Marras, mentre nei sestieri cresce l'attesa tra prove e cene propiziatorie in programma nei prossimi giorni. Attenzione alta a causa del caldo previsto per domenica, intanto oggi in programma al campo dei giochi le prove con i binomi in gara, si inizia dalle 18. Il calcio con l'Ascoli, buone le impressioni a Rieti per il primo test stagionale contro il Frosinone, l'abbraccio con gli oltre 1100 tifosi bianconeri giunti per sostenere la squadra di Tomei. Il popolo bianconero ha dato il ben trovato ai vecchi e il benvenuto ai nuovi. Poi il picchio aveva avuto le occasioni più nitide, bella l'affluenza sugli spalti. La Samba in Serie C esce sconfitta per 5-0 nel primo test amichevole contro l'Avellino. Netto il divario tra le due formazioni, con il clima campionato sugli spalti tra due tifoserie che hanno dato spettacolo nel corso dei 90 minuti. È tutto, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza del patrono del capoluogo ascolano. Ancora una volta Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio, una serie di eventi proprio per raccontare e celebrare la figura del santo patrono ascolano. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli. Il primo appuntamento è in programma domani, martedì 28 luglio alle 21, nella cripta della cattedrale. Il vescovo Palmieri dialogherà con due giovani sul tema L'alba di una nuova fede, Sant'Emidio, giovane evangelizzatore. In particolare si parlerà del rapporto tra Sant'Emidio e la figura della giovane Polisia, giovani con i giovani. Per questo motivo si è deciso di puntare proprio su questi temi, affidando la conduzione proprio ad un ragazzo e ad una ragazza. L'evento, realizzato in collaborazione con la pastorale diocesana giovanile, sentiamo Don Luca Censori.
2: Il senso di questo incontro è ricordarci qualcosa che le immagini, l'iconografia del santo Sant'Emidio non sempre ci consegnano in maniera chiara. Sant'Emidio non era un anziano vescovo arrivato ad Ascoli per predicare. Sant'Emidio è un giovane arrivato con altri giovani in questo territorio, insieme con questi amici giovani si mette in dialogo con la città e la loro testimonianza, la loro forza diventa genera la spinta propulsiva da cui è nata la chiesa ascolana. Proprio per questo, proprio per dare spazio alla memoria di questa giovinezza che in maniera così forte si è fatta sentire e ha portato il vento del Vangelo qui nel nostro territorio, è nata in seno a Radio Ascoli, all'ufficio di pastorale giovanile, l'idea di questa proposta che ovviamente abbiamo accolto con grande felicità. Vedrete poi domani sera, partecipando al nostro incontro, in quale modo i ragazzi con il vescovo entreranno in contatto per poterci anche raccontare a quale fede, a quale stile di chiesa ci chiama oggi la testimonianza di Sant'Emidio e dei suoi giovani compagni martiri. Speriamo di cuore che questo incontro diventi anzi l'occasione per anche a volte spogliare il santo da certi racconti e certe visioni che non ne danno pienamente la conoscenza e che anzi spesso sono proprio un blocco rispetto alla conoscenza di quello che lui è stato e di quello che significa ancora oggi, non smetterà mai di significare per la nostra chiesa locale.
1: Venerdì 31 luglio alle 19, sempre in cattedrale, si terrà l'incontro su Sant'Emidio, i profili nascosti della devozione al santo protettore. Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali, presenterà tre manufatti fortemente legati al culto del santo, di cui due rarissimi e sconosciuti al grande pubblico. Sentiamo.
3: Diciamo la scoperta di tre aspetti, di tre oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emidio. Quindi sarebbe il gruppo marmoreo della cripta, quello Sant'Emidio che battezza Polisia, dove alcuni anni fa io ebbi la fortuna di rinvenire alcune carte, ecco, riguardanti la realizzazione di quell'opera, e quindi hanno portato un po' di luce sia sulla realizzazione sia sulla la lavorazione, come anche con per il trasporto e l'installazione anche del gruppo. Poi il secondo oggetto che andremo a vedere è un corale pergamenaceo del XIV secolo che riporta, diciamo, la più antica riproduzione, ecco, manoscritta della Passio di Sant'Emidio. Siccome questo era un breviario e nel breviario c'è, diciamo, sempre l'ufficio delle letture dove c'è una breve biografia del santo che si prega, e allora lì, ecco, è riportata appunto questa Passio che doveva essere cantata con canto gregoriano. C'è anche la musica, il tetragramma, diciamo, la musica da seguire, la notazione da seguire per il canto. E poi dopo la prima riproduzione, diciamo, scritta, la prima a stampa, quindi sarebbe la Cinquecentina, edita ad Ancona nel 1522, con l'ufficio di Sant'Emidio, cioè quell'ufficio che sul corale pergamenaceo è manoscritto, e poi nel 1522 per la prima volta viene edito a stampa. Questi tre oggetti, quelli, i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi, tornati dalla cripta, andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri due pezzi. Quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
1: Come spiegato da Don Ennio Nevigari, l'appuntamento si svolge

0: seconda edizione della camminata spirituale che lo scorso anno raccolse un enorme successo. Il gruppo sarà guidato da Don Francesco Mangani e visiterà i luoghi di Sant'Emidio ad Ascoli in un percorso alla ricerca delle radici della fede nel Piceno. La camminata di circa 2 ore partirà dalla cattedrale proprio alla vigilia della festa del Santo Patrono, mentre inizia sul Sagrato lo spettacolare allestimento delle piante di basilico. Si visiteranno la chiesa di San Gregorio, la chiesa di San Vincenzo e Anastasio, la fonte di Sant'Emidio, il tempietto di Sant'Emidio Rosso, per terminare a Sant'Emidio alle Grotte. Dal 29 luglio al 4 agosto, inoltre, Radio Ascoli trasmetterà 7 diverse puntate del podcast Nel nome di Sant'Emidio, dedicate alle tracce del patrono nella città di Ascoli, al culto nel mondo, agli aspetti della festa, alla venerazione come protettore dai terremoti, alla sua primaria figura di evangelizzatore, fino al ruolo nella storia cittadina. Nella giornata del 5 agosto, infine, sarà trasmesso Il Capitano di Dio, un'inedita narrazione dedicata alla vita di Sant'Emidio, liberamente tratta da quanto riportato nei testi Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi e Sant'Emidio di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Per partecipare a tutti gli eventi che abbiamo raccontato è necessario prenotarsi via WhatsApp al numero 349-3351-097. Tutti gli eventi di Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, sono realizzati con il sostegno di Ascoli, Reti e Gas. Tutte le info sono disponibili anche sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie a Stefania Mistichelli per le interviste. L'appuntamento con Realtà Locali è per domani alla stessa ora.
1: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.

nanna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Radio Ascoli.
1: Pronto? Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

stile. You can dust it off and try again. Ma era solo un feeling.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.
3: Cerca ancora

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

dal sale, la penitenza dalla mare del mare. Il comandante avanza e niente si può fare, vola una morte.

stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava, e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio.

salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghettatore.

camminava, l'arsura ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia da bere. E gli uomini spegnevano, spegnevano il respiro, spegnevano la voce, nel nome dell'odio che tutti ci appagò. Il cielo rigò di spada il suo portale, il volto di fuoco dentro imprigionò. Lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione.

ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.